0: sing, ay.
1: No somos Jedi.
0: We be Roma, ambos Jedi, ambos Jedi.
1: Otros niveles musicales.
2: 91.3.